Di insemen. Essa sus pronts per in avventura plena emozions? Nus del Radio Power Up dain in avush als Juvens de Dots. Vegni si nossa pagina web, ter nus vegni raccuinta, chanta, discuta, ris de cor e modera. Manca in tai bec les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin prest!

0: bambini sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto, quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Nur der bunteste Musikmix da auf powerup.ch.

0: Powermobil ist wieder unterwegs und fängt Stimmen ein von gross und klein. Auf powerup.ch könnt ihr alle vergangenen Sendungen nachlesen und euch inspirieren lassen von unseren Jugendlichen.
1: Ciao a tutti! Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio, restate sintonizzati!

die insieme? Ist es uns pronz per in Aventura plene Emotions? Nus del Radio Power Up dein in Avusch als Juvens de Dots. Veni si nossa pagina web, ter nus veni raccuinta, chanta, discuta, ris de cor e modera. Manca in tai bec les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin presto!

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati. 1, 2, 3.

Bon dia insieme! Ist es uns pronz per in Aventura plena emotions? Nus del Radio Power Up dein in a Wusch als Juvens de Dots. Veni si nossa pagina web, der nus veni raccuinta, chanta, discuta, ris de cor e modera. Manca in tai bec les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin presto!

0: sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto. Quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: powerup.ch gibt dir den richtigen Schwung in den Alltag mit dem buntesten Musikmix.

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.

0: Matcha!
1: Bon dia insemen! Esa sus pronts per in avventura plena emozions? Nus del Radio Power Up dain in avush als Juvens de Dots. Vegni si nossa pagina web, ter nus venir a quinta, chanta, discuta, ris de cor e modera. Manca in tai becch les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin prest!